0: Depende del propietario.
1: Tu sei un video che è su mano di quello che è su mano. Grazie a Dio.